0: come ti vesti al mattino?
1: Sono Made in Italy. Dalle 9 alle 12 accendi Radio Jeans con le canzoni d'autore italiane più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
2: Viva l'Italia, l'Italia che sta in mezzo.

0: L'Istituto di Istruzione Superiore Galilei di Albenga, l'Istituto Professionale di Stato per l'Industria e l'Artigianato Gaslini Meucci di Genova, l'Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri della
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio.
0: Il Centro Giovani Informa Giovani di La Spezia, l'Istituto Tecnico in Memoria dei Morti per la Patria di Chiavari, l'Istituto d'Arte di Chiavari, il Liceo Classico Scientifico King di Genova.

0: Rossi, che cosa fai con le cuffiette in classe?
1: Oh, prof, ma sto ascoltando il pomeriggio rock di Yellow Jeans.
0: Ah, ok.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: il Liceo Classico Scientifico e Linguistico Calasanzio di Carcere, l'Istituto di Istruzione Superiore Calvino di Genova, il Liceo Artistico Cardarelli di La Spezia.
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio.
0: Centro Giovani di Castelnuovo Magra di Castelnuovo Magra, il Centro Giovani Chiavari, il Centro Giovani Piccoli Diavoli di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Chiodo di La Spezia, il Liceo Classico Colombo.

0: Afternoon Rock di Radio Jeans dalle 14 alle 18. It's only rock and roll.
1: Rock and roll.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: come ti vesti al mattino?
1: Sono Made in Italy. Dalle 9 alle 12 accendi Radio Jeans con le canzoni d'autore italiane più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Bella, zio, lo sai che ieri ho morso il collo al conte Dracula?
1: Tutto è possibile su Radio Jeans.

ramener son cul, je crois que je l'ai oublié.

but still I'm a fool to hold you. Such a fool.

Risveglio drammatico? Il mattino non puntare la sveglia. Accendi Radio Jeans e dalle 7 alle 9 fai colazione con le canzoni pop più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Antonio Da Costa. Anthony Wilson. John Clayton. And Jeff Hamilton.
1: Forse per te cosa avrebbe un senso sotto a questo cielo immenso, niente più sarebbe vero. Se non fosse per te come

0: Rossi, che cosa fai con le cuffiette in classe?
1: Oh, prof, ma sto ascoltando il pomeriggio rock di Yellow Jeans.
0: Ah, ok.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: l'Istituto di Istruzione Superiore Colombo di Sanremo, l'Istituto di Istruzione Superiore Colombo di Taggia, il Liceo Classico Costa di La Spezia, il Liceo Linguistico dell'Edda di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Domo...
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio.
0: L'Istituto di Istruzione Superiore Einaudi di La Spezia, l'Istituto Tecnico Einaudi Galilei Casaregge di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Fermi di Ventimiglia, l'Istituto di Istruzione Superiore Fossati da Passano di La Spezia.

0: sono le 7.
1: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
2: Ciao a tutti gli amici di Radio Jeans, siamo qui con Antonio Carli per l'inaugurazione della sede del Centro Documentaristico Giovanile di Seborga. Come è iniziata la sua carriera?
3: Sua di chi? Allora, se non mi dai del tu, io ti do del voi.
2: Allora,
3: rifammi la domanda.
2: Come è iniziata la tua carriera?
3: Allora, la mia carriera è iniziata male, nel senso che sono figlio di un attore e ho cominciato a 14 anni e ho fatto il primo spettacolo con mio papà. E anzi, la prima mia cosa è stata in radio, alla Rai. Facevo un noiosissimo bambino con la voce nasale che veniva rapito dai marziani. In realtà credo che quello la trasmissione si intitolava Verso Ponente, era una trasmissione che faceva mio papà alla Rai di Genova, e credo che quello fosse il sogno di mio padre, che finalmente venissero i marziani a rapire questo figlio rompiballe. Non c'è mai riuscito in realtà, e quindi è stato quello il mio debutto del fuoco. Poi ho fatto la scuola dello Stabile di Genova, ho cominciato a recitare in teatro e un bel giorno a un provino un regista, Gabriele Lavia, mi disse: voi attori dovete mettervi in testa che se volete fare questo mestiere dovete venire a Roma. E ho detto: va bene, io vengo a Roma. Sono andato a Roma, però non c'era nessuno che mi aspettava, no? E allora ho cominciato la lunga trafila degli attori e dice: buongiorno, io sono Antonio Carli. Ma chi se ne frega? Ah, grazie, arrivederci. E alla fine, dopo tanti chi se ne frega, qualcuno ha detto: ma fammi vedere che sai fare. E piano piano ho cominciato a lavorare, prima in teatro, poi qualche piccola cosa in televisione, e poi ho cominciato a fare un po' di cinema e radio e un po' tutta la trafila che è la caratteristica tipica di questo mestiere, dei teatranti, dei mestieranti dello spettacolo, che si fa un po' di tutto, cominciato col teatro e poi con la televisione e poi col cinema, e così continuo barcamenandomi in questo torrente sempre più in magra.
2: E com'è stata la tua, diciamo, prima volta sul set?
3: Allora, il primo film che ho fatto, combinazione ironia della sorte, l'ho fatto a Imperia. Si intitolava Un giorno fortunato, con Fabio Fazio, e facevo la parte dell'ex fidanzato della sua fidanzata, che arrivava con un bambino in braccio e lui era molto geloso di me, che ero un po' più belloccio, allora lo ero, ora vabbè, sono come sono, però allora lo ero. E niente, questo è stato il mio primo film, sono state due pose. Allora molto ben pagate, tanto che mi ero comprato una cosa per il maggiolino, la mia macchina, e quindi ero molto contento. Questa è stata la mia prima cosa. Poi ho continuato a fare teatro e un bel giorno ero ad Apricale, qua vicino, a fare uno spettacolo col Teatro della Tosse, e mi chiama un mio amico regista genovese, Marcello Cesena, e mi dice: Antonio, sto facendo un film, pensavo di usarti per un ruolo, ti va? Ho detto: sì, quando devo partire? E lui mi ha detto: guarda, dovresti venire domani a Roma. E fece il mio secondo film, che era Amiche davvero, con Stefania Rocca e Simona Cavallari, e facevo il marito di una di queste tre amiche, che era Gabriella Bession. Questo marito si sposava questa ragazza perché era incinta, e nel sogno delle amiche, il giorno del matrimonio, sotto l'altare una sega scavava un buco sotto l'altare finché il marito spariva, perché questo marito portava via le amiche, l'amica del cuore, al gruppo. E questo è stato il mio secondo film, poi ce ne sono stati altri e così via.
2: Qual è stato l'attore o l'attrice che ti ha insegnato di più?
3: Mio papà.
2: Qual è il personaggio che ti sarebbe piaciuto o ti piacerebbe impersonare?
3: Beh, quando ero più giovane avrei voluto fare un supereroe. Che ne so, Superman. Poi, visto quello che è successo al povero Christopher Reeves, ho detto: ma Superman è meglio di no. E poi invece mi sarebbe piaciuto fare tantissimo l'Uomo Ragno, era il mio eroe preferito. L'Uomo Ragno è troppo figo.
2: Sarebbe una proposta all'Uomo Ragno all'italiano, perché no?
3: Sì. Cacchio cacchio, io. Mi sei incastrata la ragna della Mondogane.
2: E con quale attore e regista vorresti lavorare?
3: Giorgio Molteni. La risposta è già. No, a parte gli scherzi, a parte i presenti, che è, devo dire la verità, è una battuta ma è vero, mi piacerebbe lavorare con Giorgio perché abbiamo lavorato sul set di una fiction, come giustamente ha detto lui, con dei tempi di lavoro disumani, mi piacerebbe lavorare con lui come regista, come autore, perché ho scoperto dalle cose che ha detto e dai film che ho visto suoi che è un autore impegnato, anche se non vuole darlo a vedere, e quindi mi piacerebbe lavorare con un regista che si prende il tempo per pensare a quello che fa. Detto questo, mi piacerebbe lavorare con Verdone, perché secondo me è uno che con gli attori è molto generoso ed è un attore. Non tutti i suoi film mi piacciono, devo dire la verità, mi piaceva moltissimo anni fa, ora meno, l'ultimo è carino, però secondo me è comunque uno che ti insegna molto e che sa essere molto generoso con gli attori. Mi piacerebbe provare.
0: Cosa ti ha spinto a essere qua oggi?
3: Ma molto semplicemente mi hanno telefonato e mi hanno invitato, e mi ha telefonato il buon Fulvio Flavio, il vice sindaco, e mi ha invitato a questa giornata, e credo che fosse importante partecipare perché credo che sia anche nella mia storia raccontare che la Liguria può fare anche delle cose importanti pur essendo periferia. Per uscire dalla periferia bisogna che qualcuno si attivi perché la periferia diventi centro, e allora bisogna spostarsi dal centro per andare in periferia e dire qua c'è un motivo per esserci. Quindi ho trovato questa iniziativa molto importante, molto seria e molto giusta, e questo che mi ha spinto qui, la voglia di fare, l'amore con cui le persone che si sono attivate per realizzare questo piccolo sforzo ma molto grande nel suo esito mi ha fatto venire voglia di esserci, anzi sono grato di essere stato invitato qui.
2: E un consiglio che vuoi dare ai giovani?
3: Intanto già sono molto offeso, perché se do un consiglio ai giovani vuol dire che io non sono più giovane, quindi già siete partiti malissimo. Però ormai che la gaffa è fatta, mi avete dato del vecchio proprio così a pie pari.
0: No, beh, in tema, sì, l'apertura del centro.
3: Ora ti stai arrampicando sugli specchi umidi, no, con le mani bagnate mentre piove olio di oliva. Detto questo, ma consigli da dare, come diceva Oscar Wilde, non datemi consigli, so sbagliare da solo. Credo che la cosa importante sia fare quello che si vuole, quello che si ama, seguire il proprio cuore, anche perché se non lo segui, prima o poi esce il tuo cuore. Se tu non fai quello che vuoi, non riesci a fare altro, rimani sempre infelice, e l'infelicità è una malattia che si cura con l'amore, facendo quello che si vuole. Io nel mio film ho messo una frase che ho imparato a Cuba, letta nel muro di un bagno: amo todo los que tengo, mas no tengo todo lo que amo. E questo mi piace molto come massima di vita: amo tutto quello che ho, ma non ho tutto quello che amo. Bisogna cercare di avere quello che si ama, e non in termini materiali, economici, ma in termini morali, in termini di spirito. E quindi un consiglio che mi sento di dare ai giovani è di vivere le cose con amore, di volersi bene, di stimarsi, di credere in se stessi e di investire su di sé. Non aspettarsi che gli altri investano su di te se tu per primo non ti metti a lavorare ogni giorno, quotidianamente, piano piano, per migliorarti. Lavorate, lavoriamo insieme, possiamo sempre fare meglio. Crediamoci e facciamolo. Alziamoci presto al mattino e andiamo a letto tardi la sera, possibilmente divertendoci.
0: Grazie Antonio per la tua disponibilità e anche per il tuo bel consiglio. Un saluto agli amici di Radio Jeans. Ciao.
3: Ciao a tutti.
1: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30, solo R&B e soul. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Il Centro Giovani Movimenti Ragazzi di Genova, l'Istituto Professionale di Stato per l'Industria e l'Artigianato Odero di Genova, il Liceo Scientifico Pacinotti di Levanto, il Liceo Scientifico Pacinotti di La Spezia.
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio.
0: L'Istituto Professionale Polo di Ventimiglia, il Liceo Scientifico Primo Levi di Roncoscrivia, il Centro Giovani di Rapallo, l'Istituto Tecnico Commerciale Rosselli di Genova, l'Istituto Nautico San Giorgio di Camogli.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Buongiorno a tutti. Noi siamo Irene Pirrello, Azzurra Bonafede, Nicola Alicata, Andrea Naccari, Pietro Viasolita, Salvatore Scurria, studenti e studentesse frequentanti dell'Istituto di Istruzione Superiore d'Acquisto. Questo è un podcast del progetto La Giusta Frequenza, Giovani Reporter della Memoria. Oggi la nostra intenzione è quella di raccontare la storia di Giuseppe Impastato, anche chiamato Peppino, nato il 5 gennaio del 1948 a Cinisi e morto il 9 maggio del 1978. È stato un giornalista, conduttore radiofonico e attivista italiano. Abbiamo scelto lui perché è stato un importante attivista antimafia italiano, fondatore del movimento Giuseppe Impastato, per non dimenticare. Il suo coraggio nel denunciare la presenza della mafia in Sicilia e il suo impegno per la legalità lo hanno reso una figura significativa nella lotta contro il crimine organizzato per la giustizia sociale. La sua storia ha contribuito a sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza di combattere la mafia e promuovere una cultura di legalità e responsabilità civica. Padre Luigi era stato inviato al confino durante il periodo fascista. Lo zio e altri parenti erano mafiosi e il cognato del padre era il capomafia Cesare Manzella, ucciso da una Giulietta al Tritolo nel 1963. Il padre Luigi era stato inviato al confine durante il periodo fascista. Ancora ragazzo rompe con il padre, che lo caccia via di casa e avvia un'attività politico-culturale antimafiosa. Nel 1965 fonda il giornalino L'Idea Socialista e aderisce al PSIUP. Dal 1968 in poi milita nei gruppi di Nuova Sinistra, conduce le lotte dei contadini espropriati per la costruzione della terza pista dell'aeroporto di Palermo, in territorio di Cinisi, degli edili e dei disoccupati. 1975 costituisce il gruppo Musica e Cultura, che svolge attività culturali, cineforum, musica, teatro e dibattiti. Nel 1977 fonda Radio Out, radio libera autofinanziata, con cui denuncia i delitti e gli affari dei mafiosi di Cinisi e Terrasini, e in primo luogo del capomafia Gaetano Badalmenti, che avevano un ruolo di primo piano nei traffici internazionali di droga, attraverso il controllo dell'aeroporto. Il programma più seguito era Onda Pazza, trasmissione satirica con cui sbeffeggiava mafiosi e politici.
5: Nel 1978 si candida nella lista di Democrazia Proletaria alle elezioni comunali. Viene assassinato nella notte tra l'8 e il 9 maggio del 1978 nel corso della campagna elettorale, con una carica di tritolo posta sotto il corpo adagiato sui binari della ferrovia. Lo stesso giorno a Roma viene trovato il corpo di Aldo Moro, ucciso dalle Brigate Rosse, e la morte di Moro relega in secondo piano quella di Impastato. Forze dell'ordine, magistratura e stampa parlano di atto terroristico in cui l'attentatore sarebbe rimasto vittima. La mattina dello stesso giorno si svolge un'assemblea alla Facoltà di Architettura dell'Università di Palermo, con l'intervento del docente di medicina legale in pensione, che smonta la tesi dell'attentato e del suicidio. Nel pomeriggio dell'11 maggio a Cinisi, il comizio di chiusura della campagna elettorale che doveva fare Peppino assieme a un dirigente nazionale di Democrazia Proletaria.

0: Su invito dei compagni viene fatto da Umberto Santino, fondatore del centro, che indica dei mafiosi di Cinisi e in particolare in Badalamenti, i responsabili del delitto. In quei giorni i compagni di Peppino raccolgono i resti del corpo e trovano delle pietre macchiate di sangue nel casolaro in cui Peppino era stato portato e ucciso o tramortito. Avranno un ruolo decisivo nel prosieguo delle indagini. Il 16 maggio la madre di Peppino, Felicia Bartolotta, e il fratello Giovanni inviano un esposto alla procura indicando Badalamenti come mandante dell'omicidio. Gli elettori di Cinisi votano il suo nome, riuscendo ad eleggerlo al consiglio comunale, grazie all'attività del fratello Giovanni e della madre Felicia, che rompono pubblicamente con la parentela mafiosa dei compagni di militanza e del Centro Siciliano di Documentazione, presso cui si costituisce un comitato di controinformazioni che nel luglio del 1978 pubblica il bollettino 10 anni di lotta contro la mafia. Viene individuata la matrice mafiosa del delitto e sulla base della documentazione raccolta e delle denunce presentate viene riaperta l'inchiesta giudiziaria.
1: Il 9 maggio del 1979, nel primo anniversario del delitto, il Centro Siciliano di Documentazione organizza, con Democrazia Proletaria, la prima manifestazione nazionale contro la mafia della storia d'Italia, a cui parteciparono 2.000 persone provenienti da tutto il paese. Nel maggio del 1984, l'ufficio istruzione del Tribunale di Palermo, sulla base dell'indicazione del consigliere istruttore Rocco Chinnici, che aveva avviato il lavoro del primo pool antimafia ed era stato assassinato nel luglio del 1983, emette una sentenza, firmata dal consigliere istruttore Antonino Caponetto, in cui si riconosce la matrice mafiosa del delitto, attribuito però ad ignoti. Il Centro Impastato pubblica nel 1986 la storia di vita della madre di Peppino nel volume La mafia in casa mia e il dossier Notissimi ignoti, indicando come mandante del delitto Gaetano Badalamenti, nel frattempo condannato a 45 anni di reclusione per traffico di droga dalla Corte di New York, nel processo alla Pizza Connection. La madre rivela un episodio che sarà decisivo. Il viaggio degli Stati Uniti su marito Luigi, dopo un incontro con Badalamenti, in seguito alla diffusione di un volantino particolarmente duro di Peppino, durante il viaggio Luigi dice a una parente: «Prima di uccidere Peppino, devono uccidere me». Muore nel settembre del 1977 in un incidente stradale che potrebbe essere stato un omicidio camuffato. Nel gennaio 1988 il Tribunale di Palermo invia una comunicazione giudiziaria a Badalamenti. Nel maggio del 1992 il Tribunale di Palermo decide l'archiviazione del caso Impastato, ribadendo la matrice mafiosa del delitto ma escludendo la possibilità di individuare i colpevoli e ipotizzando la responsabilità dei mafiosi di Cinisi, alleati dei corleonesi. Nel maggio del 1994 il Centro Impastato presenta un'istanza per la riapertura dell'inchiesta, accompagnata da una petizione popolare, chiedendo che venga interrogato sul delitto Impastato il nuovo collaboratore della giustizia Salvatore Palazzolo, affiliato alla mafia di Cinisi. Nel marzo del 1996 la madre, il fratello e il Centro Impastato presentano un esposto in cui chiedono di indagare su episodi non chiariti, riguardanti in particolare il comportamento dei carabinieri subito dopo il delitto.

0: Nel giugno del 1996, in seguito alle dichiarazioni di Palazzolo, che indica in badalamenti il mandante dell'omicidio assieme al suo vice Vito Palazzolo, l'inchiesta viene formalmente riaperta. Nel novembre del 1997 viene emesso un ordine di cattura per badalamenti, incriminato come mandante del delitto. Il 10 marzo 1999 si svolge l'udienza preliminare del processo contro Vito Palazzolo, mentre la posizione di badalamenti viene stralciata. I familiari, il centro impastato, Rifondazione Comunista, il comune di Cinisi e l'ordine dei giornalisti chiedono di costituirsi parte civile e la loro richiesta viene accolta. Il 23 novembre 1999 Gaetano Badalamenti rinuncia all'udienza preliminare e chiede il giudizio immediato. Nell'udienza del 26 gennaio 2000 la difesa di Vito Palazzolo chiede che si proceda con il rito abbreviato, mentre il processo contro Gaetano Badalamenti si svolgerà con il rito normale e in videoconferenza. Il 4 maggio nel procedimento contro Palazzolo e il 21 settembre nel processo contro Badalamenti vengono respinte le richieste di costituzione di parte civile del centro impastato, di Rifondazioni Comuniste e dell'Ordine dei Giornalisti.
1: Nel 1998, presso la Commissione parlamentare antimafia, si costituisce un comitato sul caso impastato. E il 6 dicembre 2000 viene approvata una relazione sulle responsabilità di rappresentanti delle istituzioni del depistaggio delle indagini, pubblicato successivamente nel volume Peppino Impastato, Anatomia di un depistaggio. Nel settembre del 2000 esce il film I 100 passi, che ha fatto conoscere Peppino al grande pubblico. Il 5 marzo 2001 la Corte d'Assise ha riconosciuto Vito Palazzolo colpevole e lo ha condannato a 30 anni di reclusione. L'11 aprile 2002 Gaetano Badalamenti è stato condannato all'ergastolo. Badalamenti e Palazzolo sono successivamente deceduti. Il 7 dicembre 2004 è morta Felicia Bartolotta, madre di Peppino. Nel 2011 casa Badalamenti confiscata è stata assegnata all'associazione Casa Memoria Felice e Peppino Impastato e all'associazione Peppino Impastato.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata.

0: Bella raga, sta radio suona così.
1: Vieni a darti una birra oppure a farti uno spritz.
0: Dalle 18 alle 20 per nerd, poi alle mie.
1: L'aperitivo hip hop che passa su Radio Jeans.

0: si avvisa l'aspettabile clientela che per oggi la colazione in jeans è terminata. Torneremo a servirla domani dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
2: Sono le 9.
3: Sì, ma solo canzoni made in Italy e solo con Radio Jeans.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Una buona giornata da Barbara Salandri. Si è costituito ieri pomeriggio nel carcere di Bollate Mario Rogero, il gioielliere condannato in via definitiva per aver ucciso due rapinatori. Non rimarrò qui per 14 anni, ha detto il 72enne che ha invitato Mattarella a concedergli la grazia. Il centrodestra appoggia la richiesta, mentre il Ministero della Giustizia smentisce alcune indiscrezioni. Sentiamo Nicola De Muro.
1: Prima notte in cella per Mario Rogero, il proprietario di una gioielleria nel Cuneese, che nel 2021 inseguì e uccise i due uomini che avevano appena rapinato il suo negozio. Per lui una condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi. Alla mia età è come un ergastolo, ma non rimarrò qui per i 14 anni, ha detto entrando nel penitenziario. Poi Rogero si è rivolto al capo dello Stato.
2: Ha graziato uno scafista che ha ammazzato 30 persone, ha graziato la Minetti, per cui io penso che Mattarella, ragazzi, dovrebbe farsi in mano la coscienza.
1: Oggi Salvini e i giovani della Lega saranno davanti al carcere di Bollate, ma è tutto il centrodestra ad appoggiare la richiesta di grazia al gioielliere, compreso Tajani, leader di Forza Italia.
3: Io credo che sia giusto chiedere la grazia per un uomo che ha sbagliato, ma capire anche perché ha sbagliato, perché sotto pressione, sotto violenza per tanti anni, e credo che sia giusto che la società lo perdoni.
1: Ieri la moglie di Rogero ha presentato domanda di grazia. Il Ministero della Giustizia ha smentito di aver già avviato la relativa istruttoria.
0: Settima notte di attacchi americani sul territorio iraniano, operazioni volte a indebolire la capacità di Teheran, colpiti siti di sorveglianza, infrastrutture logistiche militari, depositi sotterranei di armi e capacità marittime, fa sapere il comando centrale statunitense. Il bilancio sarebbe di 3 morti e 8 feriti. L'esercito della Repubblica Islamica risponde colpendo basi USA in Kuwait, Bahrain, Giordania e Qatar, e per la prima volta dopo 4 mesi missili iraniani hanno attaccato l'Arabia Saudita. Non ci sono notizie di danni. Intanto la TV di Teheran nelle scorse ore ha riferito di 2 petroliere esplose dopo aver percorso una rotta minata nello stretto di Hormuz. Gli USA però smentiscono. Incoronato a Londra il nuovo leader del Labour, Andy Burnham, che da lunedì sarà primo ministro al posto del dimissionario Starmer. Sentiamo Cristina Scarpa.
4: È la sede della Federazione dei Sindacati Britannici a Londra il palcoscenico scelto per l'investitura di Andy Burnham, e non è un caso. L'ex sindaco della Grande Manchester, per questo lo soprannominato il re del nord, assume la guida del Labour e da lunedì del governo, con il supporto di tutto il partito a livello nazionale e locale, appunto del sindacato. Il paese reclama una nuova politica tra le prime parole del suo discorso, ma questa, aggiunto, era anche l'ultima occasione per cambiare e per farlo uniti. Sono pronto a battere la nuova destra britannica, assicurato, occupandomi di persone e luoghi che hanno aspettato troppo a lungo. Un ringraziamento a Burnham ha voluto dedicarlo anche al premier dimissionario Keir Starmer. Grazie per aver portato il Labour dalla peggiore sconfitta a una delle sue vittorie più grandi, ma ora è tempo di cambiare.
0: Francia e Inghilterra si sfidano questa sera a Miami per conquistare il terzo posto ai mondiali di calcio. I Bleu, guidati in panchina per l'ultima volta da Deschamps, affrontano la nazionale dei Tre Leoni. Fischio d'inizio alle 23 ora italiana. Domani la finale tra la Spagna, campione d'Europa, e l'Argentina, campione in carica, decreterà la squadra vincitrice della Coppa del Mondo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Oh zio, ma che vogliamo fare oggi?
1: Come che vogliamo fare? Ascoltiamo Radio Jeans.
0: Dalle 9 alle 12, solo musica italiana.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dalla TVR del Centro Giovani di Sestri Levante.
2: Salve a tutti, continuiamo il nostro ciclo di interviste durante la serata che stabilisce la chiusura del locale Muddy Waters di Calvary nella Val Fontana Buona. Siamo qui con Morgan.
3: Ciao.
2: Allora Morgan, per te che cos'è stato il Muddy Waters?
3: Allora, il Muddy Waters è stato un locale pazzesco, forse l'ultima cosa che uno potrebbe aspettarsi di trovare nell'entroterra ligure. Se dovessi pensare anche solo alle ultime stagioni in cui hanno suonato artisti del calibro di Ian Pace, il batterista dei Deep Purple, oppure Michael Burks, un bluesman che ha attraversato l'Atlantico per venire a suonare a Calvary. Sì, non posso altro che dire che il Muddy è un locale unico nel suo genere, soprattutto unico nel luogo.
2: Te hai ascoltato tanti concerti qui al Muddy Waters?
3: Sì, diciamo sì, abbastanza.
2: E ce n'è uno in particolare che ti è rimasto nel cuore?
3: Per esempio quello dei Lucid Dreams, ed era di un paio di settimane fa, in cui hanno fatto pezzi dei Pink Floyd sorprendentemente usando spezzoni, per dire spezzoni tratti dagli album live, per gli effetti sonori come i registratori di cassa in Money, oppure le voci di sottofondo di The Wall. Uno non si aspetterebbe mai di trovarlo in un concerto live così piccolo.
2: E così, riassumendo in tre parole, Muddy Waters
3: è buona musica. Buona musica, ottimamente equalizzata, perché è un aspetto da non di sottovalutare questo, non avere il basso che ti distrugge l'intestino, oppure la batteria che ti martella la testa. Un grazie al fonico del Muddy Waters, che è proprietario, che è sempre stato dietro maniacalmente a questo, e che soprattutto che si è sbattuto per far venire artisti di tale calibro.
2: Va bene, grazie mille. Vuoi fare

0: non so, un augurio agli artisti che si esibiranno stasera?
1: Ah beh, sì, certamente, quello neanche a dire.
0: Bene, grazie mille Morgan.
1: La prego.
2: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

Raga zena piccolina, ti ho comprato il gelato, il caramello e un sacchetto di popcorn. Mi dispiace, colombina, che non ti piace affatto il profumo della mia brillantina. Vorrei portarti nel Texas con me e costruire il nostro piccolo ranch. Qualche animale dici che ci son già io, ma non scherzare, ragazzina.

perché ridi? Dici che ho i pantaloni troppo corti. Farfallina, ma che c'entra? Se il ciuffotto da busotto, come dici tu, vorrei sapere perché non mi vuoi. C'è tutti i denti, sono sano americano, sono conservatore anticomunista. Ti basta? Faccio la testa. Quanto pelo hai sul petto? Ora che ti guardo meglio, sembra proprio un ometto. Hai la barba, il collo grosso. Ora ridi fino a pisciarti addosso.

0: Ehi, centauri!
1: Ehi, dici a noi!
0: Certo, dica a voi, perché anziché roccheggiare e fare sempre rumore, non vi ascoltate un po' di buon soul? Lo trasmettono su Radio Jeans, tutte le sere dalle 20 alle 21.30 e si chiama Le 20 in Jeans.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Sono le 10 e 2 minuti.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. Prima notte in cella per Mario Roggero, il gioielliere piemontese condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori nel 2021. Non rimarrò qui per 14 anni, ha detto il 72enne, che poi ha invitato Mattarella a mettersi una mano sulla coscienza e a concedergli la grazia. E la domanda di grazia è stata presentata da sua moglie. Tutto il centrodestra appoggia un provvedimento di clemenza da parte del capo dello Stato, compreso il ministro degli esteri Tajani, leader di Forza Italia. E stamani Salvini, con i giovani della Lega, sarà davanti al carcere di Bollate. Si espande e si aggrava l'escalation militare tra USA e Iran. Settima notte di attacchi americani. Nella provincia di Hormozgan sarebbero 3 i morti e 8 i feriti. Colpiti siti militari ma anche infrastrutture civili. 10.000 persone senza acqua a Teheran, la quale risponde lanciando droni sulle basi americane nei paesi del Golfo. Ci sarebbero morti statunitensi in una base in Kuwait e feriti in un'altra in Giordania. E poi colpito un impianto di desalinizzazione in Kuwait. L'altro fronte, nel Medio Oriente, si segnalano ancora vittime nella striscia di Gaza, almeno 8 palestinesi uccisi e altri 20 feriti in un raid israeliano che ieri ha preso di mira un mercato di Al-Balata nel campo profughi di Nuseirat. Anche oggi giornata di caldo intenso su gran parte dell'Italia, dove si continua a boccheggiare. 16 le città da bollino rosso, domani scenderanno a 14. In queste ore il picco della terza ondata di calore. In Sardegna, nelle zone interne, raggiunti i 47 gradi, ma in molte altre regioni del centro-nord si sfiorano i 40 gradi. Un po' di sollievo è atteso da lunedì, quando la colonnina di Mercurio scenderà sensibilmente. Il Mondiale di calcio 2026 giunge al weekend decisivo. Si assegna stasera la medaglia di bronzo e domani il match che vale la Coppa del Mondo. La finalina per il terzo posto vede stasera a Miami la Francia contro l'Inghilterra. La finalissima Spagna-Argentina andrà in scena domani al MetLife Stadium nel New Jersey. I riflettori sono puntati non solo sul campo ma anche sull'inedito e spettacolare halftime show durante l'intervallo, curato da Chris Martin dei Coldplay con grandi ospiti internazionali. È tutto, a più tardi.
2: Stay with us.
3: Ma che dici? Ma semmai restate con noi, che siamo made in Italy.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

amore trasparente, non so cosa sia. Mi sei apparsa in sogno e non mi hai detto niente. Ti ho dormito accanto e mi hai lasciato andare. Sarà

sempre pensato, quando avrò questo sarò saziato, ma poi avevo questo ed era lo stesso. Ho sempre pensato, troverò il mare, sarò bagnato, il mare ho trovato, ma nulla è cambiato. Nulla. Che cosa è?

0: nato, divenni una stella, ma era lo stesso,
1: sempre lo stesso.
0: Ho sempre pensato, troverò lei e sarò rinato. Lei ho trovato, qualcosa è cambiato, qualcosa è cambiato, qualcosa. L'ultima illusione non è svanita, io libero per sempre.

0: l'Istituto Professionale per l'Agricoltura e l'Ambiente Aicardi di Albenga, il Centro Giovani di Albenga, il Liceo Scientifico Moretti di Sanremo, il Centro Giovani Amplificatori Integrato di Genova, il Liceo Classico...
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio!
0: Il Liceo Classico e Scientifico Bruno di Albenga, l'Istituto Professionale Commerciale Caboto di Chiavari, l'Istituto Professionale Commerciale Caboto di Santa Margherita Ligure, il Centro Giovani di Cairo Montenotte.

0: Oh zio, ma che vogliamo fare oggi?
1: Com'è che vogliamo fare? Ascoltiamo Radio Jeans.
0: Dalle 9 alle 12, solo musica italiana.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

0: Ciao, siamo Sara, Livia, Elisa e Ludovica e oggi abbiamo deciso di parlare di Subbura tra letteratura e realtà. Abbiamo deciso di portare questo tema della mafia a Roma ricollegandolo al famoso romanzo poi tramutatosi in film e successivamente in serie TV Subbura. Abbiamo scelto di trattare questa materia in quanto vivendo a Roma la questione ci tocca da vicino e anche non accorgendocene siamo quotidianamente immersi in questa realtà, in questa seconda faccia di Roma, fatta di intrighi, sotterfugi, affari loschi, senza avercene la consapevolezza, avvengono sotto i nostri occhi.
1: Come abbiamo appreso dall'articolo della Repubblica del 2014, Subbura, tra fiction e realtà, mafia capitale, era già un libro. Subbura nasce come un romanzo, ideato da Carlo Bonini, inviato di Repubblica, e Giancarlo De Cataldo, magistrato e autore di Romanzo criminale, che racconta, attraverso l'uso di analogie, le vicende dell'inchiesta che sconvolse Roma, la storia di Samurai, delle sue radici nella banda della Magliana e la sua sovrapponibilità con il boss Carminati. Lo scenario, presente nel romanzo e a seguire anche nel film, rispecchia la realtà.

0: Alcuni fatti e personaggi sono sovrapponibili, come sono inoltre sovrapponibili i tre mondi di Carminati: il mondo di sotto, sanguinario e losco, il di sopra dei politici arraffoni, dei salotti senza arte né parte, della droga e dei soldi facili, e il di mezzo, infine, dove un potere senza scrupoli governa il traffico di soldi, ricarta il di sopra utilizzando il di sotto. L'inchiesta Mafia Capitale ha messo in evidenza personaggi profondamente intrecciati con la politica e ha affondato il bisturi nelle loro malefatte. Suburra ha raccontato fatti non reali, ma bensì verosimili, diventando un prologo della realtà che l'inchiesta stava portando a galla.
1: Carminati nasce a Milano, ma si trasferisce negli anni 60 a Roma. La sua fama negli ambienti di estrema destra comincia a crescere in quegli anni. Si lega anni prima ad Alessandro Alibrandi, figlio di un noto giudice della capitale, Franco Anselmi, fondatore di NAR, e Valerio Fioravanti. Il loro punto di ritrovo diventa il Bar Fungo, al quartiere Euro, frequentato anche dalla malavita organizzata della capitale. Carminati viene assolto in molti processi, nei quali viene coinvolto soprattutto per le deposizioni dei testimoni che lo accusano. Assolto anche per l'omicidio del giornalista Mino Pecorelli, il 20 marzo del 1979, direttore del settimanale Osservatorio Propaganda, legato ai servizi segreti. Un'azione che sarebbe stata un favore e un gesto di alleanza con i Cosa Nostra. Nel 1998, nel processo alla banda della Maiana, Carminati è condannato. La pena, a causa dell'accumulo di condanne, arriva a 11 anni e 9 mesi, in parte già scontati. Nel 2006, il magistrato di sorveglianza revoca la libertà vigilata. Dopo aver lasciato l'Italia per un po' di tempo, torna a Roma e comincia il periodo che viene definito Mafia Capitale. Viene considerato il capo della della Mafia Capitale, capace di corrompere i politici di destra e di sinistra. L'attività di Carminati si spingeva a individuare e reclutare imprenditori, ai quali forniva protezione e manteneva i rapporti con gli esponenti di altre organizzazioni criminali che operavano su Roma, nonché esponenti del mondo politico, istituzionale, finanziario e con appartenenti delle forze dell'ordine e dei servizi segreti.
2: Attraverso una serie di ricerche svolte riguardo a questa materia, ci siamo resi conto di come tutto ciò che noi vediamo nel mondo sia solo una minuscola e apparente realtà che nasconde un'altra immensa dimensione oscura, celata dietro un velo di false verità che portano il singolo cittadino a proiettare la propria speranza in un mondo maggiormente sicuro su persone e capi di Stato che, per arricchirsi e aumentare il proprio potere, stringono patti con associazioni criminali, disinteressandosi del bene della società, accrescendo invece la potenza dei malviventi. La cosa che ci ha fatto maggiormente riflettere è il fatto che questi affari avvengono continuamente alla luce del giorno e sotto i nostri occhi, ma nessuno sembra in grado di sopraffare questa situazione.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete

I matti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base, sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole, i matti sono apostoli di un Dio che non li vuole, mi fabbrico la neve col polistirolo, la mia patologia è che sono rimasto solo.

migliore amico ti tradisce, ti lascio questa lettera, adesso devo andare, perdona la calligrafia da prima elementare, e ti stupisci che io provi ancora un'emozione, sorprenditi di nuovo perché Antonio sa volare.

Risveglio drammatico? Il mattino non puntare la sveglia. Accendi Radio Jeans e dalle 7 alle 9 fai colazione con le canzoni pop più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

detto sì! Io ti ho detto ripasserò! Ma no, monsieur! Tu ne preoccupa pas! Ma va!

0: Sono le 11:03.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. Prima notte in cella per Mario Roggero, il gioielliere piemontese condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori nel 2021. Non rimarrò qui per 14 anni, ha detto il 72enne, che poi ha invitato Mattarella a mettersi una mano sulla coscienza e a concedergli la grazia. E la domanda di grazia è stata presentata da sua moglie. Tutto il centrodestra appoggia un provvedimento di clemenza da parte del capo dello Stato, compreso il ministro degli esteri Tajani, leader di Forza Italia. E stamani Salvini, con i giovani della Lega, sarà davanti al carcere di Bollate. Si espande e si aggrava l'escalation militare tra USA e Iran. Settima notte di attacchi americani. Nella provincia di Hormozgan sarebbero 3 i morti e 8 i feriti. Colpiti siti militari ma anche infrastrutture civili. 10.000 persone senza acqua a Teheran, la quale risponde lanciando droni sulle basi americane nei paesi del Golfo. Ci sarebbero morti statunitensi in una base in Kuwait e feriti in un'altra in Giordania. E poi colpito un impianto di desalinizzazione in Kuwait. L'altro fronte, nel Medio Oriente, si segnalano ancora vittime nella striscia di Gaza, almeno 8 palestinesi uccisi, altri 20 feriti in un raid israeliano che ieri ha preso di mira un mercato di Al-Balata nel campo profughi di Nuseirat. Anche oggi giornata di caldo intenso su gran parte dell'Italia, dove si continua a boccheggiare, 16 le città da bollino rosso, domani scenderanno a 14. In queste ore il picco della terza ondata di calore in Sardegna, nelle zone interne, ha raggiunto i 47 gradi, ma in molte altre regioni del centro-nord si sfiorano i 40 gradi. Un po' di sollievo è atteso da lunedì, quando la colonnina di Mercurio scenderà sensibilmente. Il Mondiale di Calcio 2026 giunge al weekend decisivo, si assegna stasera la medaglia di bronzo e domani il match che vale la Coppa del Mondo. La finalina per il terzo posto vede stasera a Miami la Francia contro l'Inghilterra. La finalissima Spagna-Argentina andrà in scena domani al MetLife Stadium nel New Jersey. I riflettori sono puntati non solo sul campo ma anche sull'inedito e spettacolare halftime show durante l'intervallo, curato da Chris Martin dei Coldplay con grandi ospiti internazionali. È tutto, a più tardi.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata.

0: questa vita. Ciao, siamo Chiara, Sofia e Leonardo del liceo scientifico sportivo Blaise Pascal di Pomezia, in provincia di Roma, e oggi vi parleremo di ecomafia. Ecomafia è un neologismo coniato per la prima volta da Lega Ambiente, associazione ambientalista. La definizione si riferisce a tutte le attività illegali delle organizzazioni criminali di stampo mafioso che arrecano danni all'ambiente. Tra le attività delle ecomafie compaiono il traffico illegale e lo smaltimento illegale dei rifiuti, pericolosi e non, ma anche il traffico di buste e shoppers illegali, l'abusivismo edilizio su larga scala, incendi boschivi e illegalità nel mercato dell'agroalimentare. Questo insieme di crimini ambientali, come spiega la Repubblica, frutta alle ecomafie un indotto milionario.
1: L'aeroporto Fontana Rossa, sotto cielo blu, mi sta aspettando già la rossa, vindo BMW, che stacchiamo sica nostra, dimmi chi cazzo.
2: Parlando del nostro territorio, il 5 maggio del 2017 il deposito di rifiuti EcoX, situato a Pomezia, venne incendiato. Il fuoco divampò per 2 ettari, provocando una nube di fumo visibile per 3 giorni in tutta la provincia di Roma. Il sistema di accatastamento non era conforme all'autorizzazione, infatti erano presenti masse di rifiuti accatastati sia dentro che fuori la struttura. La società era autorizzata a stoccare fino a 3.200 tonnellate nello stabilimento, ma secondo il NOE, Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri, al 31 marzo scorso risultavano 8.413 tonnellate, con un aumento esponenziale del rischio di propagazione di incendi. Venne accusato l'unico amministratore della società EcoX, condannato a 3 anni di reclusione, costretto a pagare una multa di 40.000 euro e risarcire il comune di Pomezia con 250.000 euro. All'imputato è stato anche ordinato il ripristino dello stato dei luoghi.
3: Tra i crimini delle ecomafie c'è anche il ciclo del cemento. Si tratta di un fenomeno che devasta i luoghi più belli del paese, manufatti che spesso rimangono allo stato incompiuto di scheletri. Villetti e alberghi che privatizzano interi pezzi di spiaggia, che sorgono in mezzo ai letti dei fiumi o in aree a rischio idrogeologico. Il ciclo illegale del cemento non consiste solo nel costruire dove non si può, ma anche in appalti truccati, opere dai costi esorbitanti per alimentare i giri di mazzette, corruzioni e speculazioni immobiliari con le carte truccate. La distinzione tra l'operato delle famiglie mafiose tradizionale e quella dei sodalizi criminali, come leggiamo dal sito legambiente.it, tra grandi imprese e mala politica si è ormai fatta sempre più labile, se non addirittura inesistente, quando gli interessi si saldano e dal malaffare del cemento guadagnano tutti.
2: Un esempio positivo è quello di Borgata Finocchio a Roma. Fin dagli anni Ottanta gli abitanti del quartiere vicino alla Casilina, insieme alle associazioni, sono impegnati per la riqualificazione della zona e considerano l'abbattimento del mostro una delle priorità per il recupero del territorio. Ci sono voluti molti anni per risalire ai proprietari dell'edificio finché si giunse a capo della questione. L'ecomostro e la zona circostante, dopo essere passati per le mani di diverse società, tra cui l'Ital Sanità di Ciarrapico, era divenuto proprietà di Nicoletti, il boss mafioso della banda della Magliana. Nel settembre 2002, dunque, in virtù della legge sulla sottrazione dei beni alla mafia, il comune di Roma entrò in possesso dell'area e a partire dal mese di dicembre avviò la progettazione della riqualificazione.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione

0: Yo, radio jeans e mamma il telefono.
1: Sono musica nera, più nera dei neri nel mondo.
0: Ogni sera la serie musica è tosta.
1: Dalle 18 alle 22 ore non sto.
0: Ok, yo, bella raga. Solo musica hip hop, reggae, rap. Su radio jeans, ogni sera. Dalle 18 alle 20.

gente qui, gente che sapete cantare a memoria.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dal Pacinotti di La Spezia.
2: Rami Flash, notizie pazze e curiose da tutto il mondo, a Radio Pacinotti.

Donna salva marito dall'attacco di una tigre con un mestolo. Ha rischiato veramente grosso il malese Tan Bungediu. Il sessantenne, residente nello stato Perak, in Malesia appunto, stava andando a cacciare scoiattoli quando si è imbattuto in una tigre, a poche decine di metri da casa. Gli abitanti del villaggio sono abituati alla presenza delle tigri, che hanno sempre convissuto, per quanta distanza, con l'uomo. Gedio quindi non si è preoccupato più di tanto, consapevole del fatto che, ignorando l'animale, l'animale avrebbe ignorato lui. Ma qualcosa non ha funzionato come al solito e la tigre ha aggredito l'uomo. Gedio ha tentato di difendersi, ma si è trovato completamente sovrastato dalla forza dell'animale. Ero terrificato, ho usato tutta la mia forza per tirare un pugno in faccia alla tigre, ma non se n'è neppure accorta, ha detto. Fortunatamente le grida hanno richiamato sul posto la moglie dell'uomo, la 55enne Anne Besau, armata di mestolo da cucina. La donna non ci ha pensato su e ha colpito la tigre in testa con il mestolo, inducendo l'animale alla fuga. La donna ha anche tentato di inseguire l'animale senza successo. Gedio ha dovuto essere portato in ospedale, dove è stato operato più volte per le profonde lacerazioni causate dall'aggressione della tigre. Rami Flash. Mettiamoci nei panni della signora Besau ed affrontiamo la tigre, anzi, le tigri, come dice la piccola orchestra, Avion Travel, tigri.

0: con l'orchestra Heavy and Travel Tigri.
1: Avete ascoltato Rami Flash, notizie pazze e curiose da tutto il mondo.

Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

come una cosa buona, come la mamma che ti accarezza la testa quando sei triste e stanca. Una mamma enorme, una mamma in bianco.

assumo una cosa pura, come il latte purifica di dentro. È una dolce cascata che ti dà un senso di pace, di benessere, di pulizia. La schiuma è una cosa pura e sacra e bianca come la democrazia.

0: Stay with us.
1: Ma che dici? Ma semmai restate con noi, che siamo made in Italy.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
3: Bella serata. Proprio una bella serata. E poi gli amici ti tirano su. Si parla, si canta, si ride. Che risate si fa quando si ride. Vabbè, spogliamoci. Tu guarda che faccio. Spalle curve, le gambe magre e ste mutande. Color pervinca. Non importa. Questa volta va a finire che lo faccio sul serio. Ma sì, basta. Bisogna farla finita. Magari davanti allo specchio. Sì, nudo. Via anche le mutande. Ecco. Questo sono io. Gli specchi non servono a niente. Non so neanche che faccia avrò con gli occhi chiusi. Non riesco a fregarla. Non importa. Questa volta va a finire che lo faccio per davvero. Mi ricordo che una volta voleva ammazzarmi per amore. Mi aveva detto che non mi amava più. Un attimo prima che glielo dicessi io. Quel tanto che basta per farti impazzire. Ti senti escluso, abbandonato. E lei non si accorge neanche dell'ingiustizia che ti ha fatto. E tu t'ammazzi. Così impara. E dopo ti amerà per tutta la vita. La sua. Suicidio troppo emotivo, a caldo. Ma tu guarda che faccia che so io. Non so mica la faccia di uno che soffre. È il mondo. Suicidio a freddo, di controinformazione. Pum! E tutto cambia. E il mondo, fino un attimo prima, tremendo e ostile contro di te, viene subito a rotolarsi ai tuoi piedi come una palla docile, sorniona, scodinzolante, affettuosa. Un cocker. Peccato che poi non c'hai la soddisfazione di vederlo. Il cocker. Quasi quasi mi rivesto e vado da Giuseppe. Giuseppe è sensibile. So già cosa mi dice. Ci sono mille modi di rinteressarsi alla vita. Lui ci crede ciecamente alle passioni. Mille modi. C'è gente che fotografa i rapaci nei loro nidi e fa dei corsi meravigliosi per impadronirsi di queste tecniche speciali. Ci sono davvero questi corsi, sai? C'è tutto. No, non devo andare a Giuseppe. Non posso distrarmi con la fotografia. Siamo così futili che le distrazioni ci possono impedire di ammazzarci. No, meglio Athos allora. Ma sì, Athos è più obiettivo. Non sta mica a tirarmi su di morale con i soliti discorsi sulla vita, è troppo intelligente. Vado lì, gli racconto tutto, tutto, tutto fino alla fine. E ecco Athos, lo vedi anche tu? Sono un fallito. E lui? Sì, e mi indica la scogliera, sto deficiente, insensibile. Ma che s'ammazzi lui, la scogliera. Casomai il modo me lo scelgo io, un modo che sia mio, un modo che sia giusto. Bisogna essere prudenti quando ci si ammazza. Sono stando delle figure, la scogliera, ma la scogliera, la scogliera va bene per Bergman, nordico, religioso. Già. Come si ammazzerà la gente importante? No, dico, quelli famosi. Per dire. Barbato. Andrea Barbato. Con calma. Scrive l'ultima cartolina e si svena. Due gocce di sangue. E la Dell'Era, Francesca, tutta nuda, uno spillettino. E Lucio Battisti? Affari spenti nella notte. E Craxi? Craxi, sì, me lo vedo. Una sfilata, macchina scoperta. Lui in piedi, sorride alla folla. Paga un sicario. Martelli. Come un presidente.

Occhetto lapidato dai suoi. E Cossiga in diretta tra reti unificate, esterna due parole, quattro, 20 cazzate, tanto il Quirinale smentisce, arriva Galloni con il calice, la cicuttano e sulla sua tomba solo gladioli. E io, no, dico io, con questa faccia, questa cameretta, queste mutande, potrei buttarmi sotto, troppo vitale, oppure potrei, no, non va bene, ma è possibile che oggi non si riesca a trovare un modo che non sia vecchio, superato, inadeguato, ridicolo. Forse oggi, esteticamente, mi rimetto gli slip per vinca, mi rivesto, esco e vedremo come va a finire. C'è una fine per tutto e non è detto che sia sempre la morte.

0: Made in Italy, solo canzoni d'autore italiane. Made in
1: Italy. Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: resta con me.
1: Ma dai, che domani ritorniamo alla stessa ora, alle 9 in punto, con Made in Italy. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
2: È mezzogiorno e 4 minuti.
3: Buongiorno da Nicola De Muro. Prima notte in carcere a bollate per il gioielliere Mario Roggero. È stata dura, avrebbe detto al suo avvocato Stefano Marcolini, che stamattina lo incontra all'interno dell'istituto penitenziario. E poco prima delle 11 è entrato nella casa di reclusione anche Matteo Salvini, insieme a due deputati della Lega, Fabrizio Cecchetti e Luca Toccalini. Ancora una notte di guerre e vittime tra Russia e Ucraina. Le forze di Kiev hanno colpito con droni un centro logistico di Mosca, uccidendo 7 persone, almeno 24 i feriti. In tutta la regione durante la notte lanciati oltre 370 droni. La maggior parte è stata neutralizzata, fa sapere il sindaco della capitale russa. Dopo i raid, un incendio è scoppiato in un deposito petrolifero a Noginsk. Sul fronte opposto, un attacco russo ha danneggiato una nave mercantile nella regione di Odessa, causando un morto, 17 marinai evacuati. E prosegue la rivoluzione politica avviata da Zelensky. Il presidente ucraino ha nominato Oleksandr Pokland capo ad interim del servizio di sicurezza dell'Ucraina. E ancora proteste nelle piazze sia a Kiev che in altre città contro la decisione di destituire il popolare ministro della difesa Fedorov. Ma il leader ucraino tira dritto e nomina al suo posto ad interim Kamara, già comandante del centro per le operazioni speciali Alfa. Fine settimana ancora dominato dal caldo asfissiante in gran parte dell'Italia, oggi atteso il picco dell'ondata di calore che sta facendo boccheggiare mezza Europa, 16 le città da bollino rosso, domani scenderanno a 14, in Sardegna raggiunti i 47 gradi nelle zone più interne, ma in molte altre regioni del centro-sud si sfiorano i 40 gradi. I primi segnali di cambiamento sono attesi da domani, ma il calo termico diventerà più evidente soltanto dall'inizio della prossima settimana. Calcio, sta per calare il sipario sul mondiale più lungo della storia, domani in New Jersey, l'attesa finale che assegnerà il titolo tra i campioni in carica dell'Argentina e i campioni d'Europa della Spagna. Penultimo atto questa sera, che vedrà sfidarsi per il terzo e quarto posto le due deluse della rassegna iridata, Francia e Inghilterra. È tutto, a più tardi.
2: Da mezzogiorno alle 2.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

0: al mare.
1: Ciao a tutti, siamo Giulia e Margherita del Liceo Classico Socrate di Roma. Insieme a noi ci sono Nora alla regia e Angelica ed Elena alla redazione. State ascoltando La Giusta Frequenza, Giovani Reporter della Memoria.
2: La sede succursale del nostro liceo si trova nel cuore di Tormarancia, a sud della capitale. Questo quartiere ha un passato turbolento. Nasce infatti come borgata chiamata Shanghai per i frequenti allagamenti. Oggi invece appare come una zona tranquilla di Roma, recentemente divenuta anche una minore meta turistica grazie ai murales che sono stati realizzati sui palazzi che sorgono nel cuore di questo quartiere. Ma quale realtà nascondeva Tormarancia negli anni 70, quando nella capitale la criminalità organizzata era diffusa in ogni angolo?
1: Sapevate che in un recente passato questo quartiere è stato teatro di molti spettacoli di stampo criminale, arrivando addirittura ad essere il centro di un avvenimento che sconvolse i cittadini?

0: nello sport, ma la strada è come una sirena omerica e lui non può fare altro che ascoltare il richiamo. Questa è l'opinione dello scrittore Francesco Crispino, autore del libro La peggio gioventù, che vede come protagonista la figura di cui volevamo parlarvi oggi.
1: Sergio Maccarelli nasce nei lotti di Tormarancia nel 1940. Già da ragazzo risulta una persona turbolenta, infatti lui e la sua banda, la cosiddetta Banda dei Nove, compiva piccoli crimini, anche se non nel loro quartiere. Già da ragazzo si ispirava quindi alla figura del Più, una sorta di criminale che aveva il compito di sistemare situazioni burrascose nel quartiere. Il Più è ovviamente il più forte, che aveva anche un'innata predisposizione a comandare, così da mantenere il proprio titolo di leader.
0: Altra grande passione di Sergio era il pugilato, veniva infatti chiamato Er Pugile oppure Er Toro de Roma Sud. A Tormarancia Sergio era ben visto quasi da tutti, ma la sua figura, negli anni 60, è diventata sempre più popolare grazie alle bischie clandestine. Quando vede infatti che i soldi erano iniziati a girare, decide di formare la banda Maccarelli insieme ad un suo compagno, Tabarrani, e a diversi altri individui, passando poi da una zona periferica del suo quartiere, dove c'era sempre stata una certa sicurezza, a una zona più centrale, ossia quella di Via Veneto.
1: Lì, oltre alle bische, hanno aperto anche dei night club, dove Maccarelli aveva preso il ruolo di quello che metteva le persone al loro posto, usando sia le mani sia la pistola, come una sorta di capo della sicurezza, però più violento.
0: Il passo importante lo fa però quando riesce a conquistare la bisca chiamata Salotto della Contessa Anna Carrato e incomincia a proteggere questa bisca, alla quale sono legate anche persone molto influenti, a causa delle quali sarebbero potuti nascere degli scandali. C'è inoltre una grande faida tra la banda Maccarelli e il gruppo dell'Alberone, strettamente legato alla banda della Magliana. La banda Maccarelli era vista come molto crudele, Sergio in particolare faceva molta paura, non solo per come e quanto era propenso ad utilizzare la violenza, ma anche per piccoli atti crudeli del tipo spegnere le sigarette sul viso di chiunque avesse osato andargli contro.
1: Il boss Maccarelli viene ucciso il 18 ottobre 1972 a Tormarancia, insieme ad un altro uomo, Italo Pasquale, in pieno giorno con dei colpi di una revolver, partiti da tre uomini a bordo di una Fiat 125. Da lì a breve avrebbe dovuto testimoniare per il caso Scirè. Accadde tutto su via di Tormarancia, davanti al bar Maurizi. Questa strage è stata classificata come una faida di quartiere, anche se ha avuto delle connotazioni differenti da una semplice roba di quartiere.
0: La sua morte sconvolse gli abitanti di Tormarancia, consapevoli di appartenere a un quartiere malfamato, ma la cui vita, tutto sommato, procedeva relativamente tranquilla. Per comprendere a fondo come gli abitanti di Tormarancia vivevano la realtà criminale lì diffusa, abbiamo posto alcune domande a cittadini che risiedono in questo quartiere dai tempi in cui era conosciuto come un quartiere malfamato.
1: La signora Lorella ci ha rivelato importanti testimonianze sulla vita giovanile nel quartiere di Tormarancia. La criminalità si sentiva nonostante noi fossimo molto giovani. Non ci avvicinavamo a quei palazzi perché sapevamo che era una zona off limits. C'erano persone pericolose. La signora Lorella si riferiva ai palazzi in via di Tormarancia 63, dove abitava Maccarelli.
0: Lorella ci rivela anche che questa zona non era ben vista da tutti, tanto che spesso evitava di rivelare che era lì che abitava, altrimenti sarebbe stata trattata con riguardo. Ci racconta inoltre che Tormarancia era intrinsa dalla criminalità, davvero, tanto che ovunque si andava era sempre presente la paura di incappare in personaggi poco raccomandabili. Ma cosa provocò davvero la morte di Sergio Maccarelli?
1: Nell'aria c'erano tutte ste cose, però quando succedono degli eventi così ti colpiscono in maniera più forte. Uno cercava di non contrastarli. C'era una sorta di omertà perché la gente aveva paura. Questo è ciò che Lorella ci ha rivelato sull'omicidio, che ha sconvolto lei e i cittadini.
0: Ma la criminalità non si fermava solo a questo. Il quartiere conosciuto come Shanghai ospitava anche i cosiddetti shanghaini, piccoli gruppi criminali che terrorizzavano il quartiere e non permettevano agli abitanti di camminare tranquillamente per le vie della zona. Oggi il quartiere ci appare più tranquillo. Quella che viviamo noi è una realtà completamente diversa da quella in cui vivevano gli abitanti degli anni 70. È molto interessante quindi sentire le testimonianze di coloro che hanno visto il cambiamento con i loro occhi e lo hanno vissuto sulla pelle.
1: Così Domenico vive questa nuova realtà. Tormar-

0: Francia diciamo che adesso è più tranquilla. Allora non lo era. Aveva la nomina di quartiere pericoloso. Con il passare degli anni ha perso sta fama. L'hanno persa loro e l'hanno persa quelli della Magliana. Ma stavano a quei livelli. Erano notizie che si sentivano perché arrivava la polizia. Quando ci siamo recati nei lotti di Tormarancia, abbiamo parlato anche con degli abitanti storici e abbiamo chiesto loro cosa si ricordassero di Sergio Maccarelli. Nel luogo esatto dove circa 50 anni fa fu assassinato Sergio, abbiamo incontrato Mario, un suo compagno di scuola. Non aveva ricordi molto nitidi, anche se nella sua mente erano ancora impressi i dettagli dell'omicidio. Ci ha raccontato che, al momento della sparatoria Sergio si trovava con i suoi complici davanti al famoso bar. Questi ultimi sono riusciti a scappare nei lotti, mentre Sergio non ha fatto in tempo a entrare nel cosiddetto buco che dà accesso ai lotti. Stando a quello che ci ha detto, per Mario però era una cosa normale che da molti giovani fosse scelta la criminalità, non solo a Tormarancia ma anche tra i ragazzi di altre borgate romane, in quanto era un fenomeno diffuso dappertutto.
1: Andando avanti, su via di Tormarancia, abbiamo incontrato Cristiano. Lui ci ha descritto Sergio come un protettore del quartiere e come un uomo molto generoso che prestava soldi a chi ne aveva bisogno. Ha detto inoltre che era molto amato dalla gente del quartiere e non si è spinto oltre dire che era un semplice delinquente. Era risaputo però che stava nel giro delle bische clandestine, ma questo non ha mai intaccato la sua reputazione di benefattore. Si può dire quindi che in qualche modo Sergio Maccarelli fosse un personaggio controverso, in quanto veniva concepito, in una zona in cui la criminalità era piuttosto diffusa, da alcuni come un benefattore e difensore della comunità, mentre da altri come un delinquente che aveva dei legami con le organizzazioni mafiose romane e quindi come un uomo assolutamente da evitare. Un'innovazione che ha sicuramente contribuito ad allontanare il quartiere dalla sua fama sono i murales, dipinti sui lotti che prima erano il centro delle azioni criminali. Io li ho visti camminando verso scuola, ma tu qui ci abiti.
0: Sì, ho visto gli artisti in azione mentre li dipingevano e hanno reso il quartiere molto più allegro e colorato. Credo che così la pensano anche gli altri abitanti, poiché hanno alleggerito l'atmosfera tesa che si respirava tanti decenni fa.
1: Così sembra, anche dalle risposte alle domande che abbiamo posto ad alcuni abitanti. Il progetto Big City Life ha contribuito a rendere migliore e più vivibile il quartiere.
0: Anzi, la signora Lorella, prima citata, ci ha anche rivelato che alla loro comparsa, lei e sua madre novantenne hanno deciso di visitare il lotto in cui sono apparsi e, sorprendentemente, sua madre ha rivelato che in tutta la sua vita vissuta a Tormarancia non era mai stata all'interno di quei palazzi, tanto erano considerati pericolosi. Personalmente ciò mi ha colpito molto.
1: Ciò testimonia perfettamente l'aria spaventosa che si respirava, ma anche quanto i murales hanno contribuito a rendere il quartiere più sereno. Come sempre, la giustizia e soprattutto la cultura restano le risposte più forti alla violenza della criminalità organizzata e per dire un forte no alla mafia. Grazie per averci ascoltato, un saluto da Giulia, Angelica, Margherita, Elena e Nora, dal Liceo Classico Socrate di Roma.
2: State ascoltando La Giusta Frequenza.
3: La Giusta Frequenza.
4: Giovani reporter della memoria.
5: Della memoria.
4: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
5: La Fondazione Media Literacy.
2: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
3: E l'Orientamento Scolastico.
2: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
6: Dalle 12 alle 14 solo musica pop. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Una buona giornata da Barbara Salandri. Alla settima notte di attacchi americani contro l'Iran si infiamma lo scontro militare perché la Repubblica Islamica rivendica di aver a sua volta bersagliato con droni e missili le basi degli Stati Uniti dell'area. Sentiamo Nicola De Muro.
1: Sette notti di attacchi americani sull'Iran che reagisce elevando la risposta militare contro le basi a stelle e strisce in tutti i paesi del Golfo. Le forze USA hanno colpito nelle ore notturne diversi siti strategici ma anche infrastrutture civili in Iran. 3 vittime e 8 feriti nella zona costiera di Hormuz e migliaia di persone senza acqua a Teheran. In più, secondo i media statunitensi, Donald Trump sarebbe pronto a dare il via a un'offensiva su larga scala. Ma come dicevamo, sale di livello la reazione iraniana. Teheran ribadisce che lo stretto di Hormuz è totalmente chiuso, poi colpite basi americane in Giordania e in Kuwait. Con una nota, i guardiani della rivoluzione, cioè i Pasdaran, hanno rivendicato di aver ucciso soldati americani nei raid condotti con droni contro la base USA di Arif Jan in Kuwait. E in Giordania i Pasdaran rivendicano di aver distrutto 2 aerei americani dentro un hangar. Secondo la CBS, nella base ci sarebbero feriti. E poi un funzionario statunitense ha riportato ad Axios che l'Iran ha lanciato un missile balistico contro una base USA in Arabia Saudita. È il primo attacco iraniano sul territorio saudita da 4 mesi.
0: Ancora una notte di guerra e vittime tra Russia e Ucraina. Le forze di Kiev hanno colpito con droni un centro logistico di Mosca, uccidendo 7 persone e 24 i feriti. In tutta la regione durante la notte lanciati oltre 370 droni. Sul fronte opposto, un attacco di Mosca ha danneggiato una nave mercantile nella regione di Odessa, causando un morto, 17 i marinai evacuati. Prima notte in carcere a Bollate per il gioielliere Mario Roggero, condannato in via definitiva per aver ucciso 2 rapinatori, e poco prima delle 11 è entrato nella casa di reclusione anche Matteo Salvini, accompagnato da 2 deputati della Lega. Tutto il centrodestra appoggia la richiesta della grazia per il 72enne che ieri si è rivolto allo stesso Mattarella. Si metta una mano sulla coscienza. I mondiali di calcio alle battute finali. Questa sera Miami sfida tra Francia e Inghilterra per il 3º posto, ma l'attesa è tutta per domani, quando la Spagna e l'Argentina, campione in carica, si giocheranno il titolo di campioni del mondo. Il servizio è di Maurizio Pizzoferrato.
2: Il mondiale più lungo della storia, almeno sino alla prossima edizione, giunge al termine. Domani nel New Jersey l'attesa finalissima che assegnerà il titolo tra i campioni in carica dell'Argentina e i campioni d'Europa della Spagna. Il 39enne, ma intramontabile, Leo Messi contro il 19enne Lamine Yamal. Domani la sfida in campo, con il talento a farla da padrone. Una storia meravigliosa. Ma in attesa dell'ultimo atto il mondiale non si può fermare, e allora oggi andrà in scena Miami, la finale per il 3º e 4º posto tra le grandi deluse Francia e Inghilterra, la partita che nessuno vorrebbe giocare ma che serve ad alimentare il business legato alla pubblicità. Non mancano però gli spunti di interesse calcistico. Sarà l'ultima partita di Didier Deschamps sulla panchina della Francia, pronto Zidane, mentre stuzzica il duello tra bomber Mbappé, 8 gol come Messi, ed Harry Kane a quota 6.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30, solo R&B e soul.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Sì.
1: Di che progetto si tratta?
0: Si tratta del progetto Bella Copia.
1: Bella Copia con due O, vero?
0: Sì, Bella Copia.
1: E perché copia? Ce lo spieghi tu, Ilenia?
2: Sì, copia perché è stato realizzato con Coop Liguria. È un progetto presentato alla Camera di Commercio a dicembre, in cui 8 classi di scuole superiori liguri hanno presentato un progetto.
0: Si tratta di una simulazione che costituisce un ponte tra scuola e mondo del lavoro, volto a sviluppare una cultura di un'impresa etica e solidale. Tra le scuole partecipanti è stata scelta la classe terza C2 del Nautico San Giorgio, accompagnata dal prof di riferimento De Piaggi. La loro idea di cooperativa consiste nella creazione di una filiera produttiva volta alla ricerca di taglio e lavorazione del legno per imbarcazioni da diporto.
2: Sentiamo il nostro inviato Jacopo che ha intervistato il docente.
3: In cosa consiste il vostro progetto?
4: Il progetto Bella Copia dell'Istituto Nautico consiste nella simulazione di creazione di un'impresa che ha come scopo di importare e lavorare legname per costruzioni navali. Di conseguenza, da un lato c'è tutto quanto l'aspetto della ricerca di mercato, la ricerca dei legnami in giro per il mondo, poi l'importazione, dopo la lavorazione, perché il legname può essere rivenduto ai cantieri o direttamente in forma di tavole, oppure su richiesta sempre di cantiere, su disegni di cantiere, può essere elaborato, lavorato e di conseguenza consegnato come prodotto finito.
3: Quanti alunni hanno partecipato al progetto?
4: La partecipazione è stata piuttosto ampia, abbiamo 12 alunni che sono stati interessati a partecipare al progetto e adesso stanno lavorando distribuendosi diverse funzioni all'interno della cooperativa per coprire tutti gli aspetti che sono necessari.
3: Quindi che tipo di impegno richiede agli alunni?
4: Un impegno che comunque si svolge all'interno dell'orario scolastico è soprattutto un impegno di tipo mentale e organizzativo, cioè devono cercare di capire quali sono le finalità di una cooperativa e di conseguenza organizzarsi fra di loro, sotto la guida di un tutor, ma soprattutto fra di loro, per riuscire a creare questa simulazione che però deve comunque funzionare. Quindi è una simulazione ma con una finalità ben precisa.
3: Grazie.
2: Ringraziamo il nostro inviato Jacopo e all'insegnante De Piaggi che ci ha dedicato un po' del suo tempo.
1: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

0: Bella raga, sta radio suona così.
1: Vieni a darti una birra oppure a farti uno spritz.
0: Dalle 18 alle 20 prenderti poi alle mie.
1: L'aperitivo hip hop che passa su Radio Jeans.

0: Hey yo, Radio Jeans, il microfono.
1: Sono musica nera, più nera di neri nel rock.
0: Ogni sera la serie musica è tua.
1: Dalle 18 alle 22 ore non stop.
0: Ok, yo, bella raga. Sono musica hip hop, reggae, rap. Su Radio Jeans, ogni sera, dalle 18 alle 20.

State ascoltando il pomeriggio rock di Radio Jeans. Solo rock, dalle 14 alle 18 su Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: si avvisa l'aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

is the tough part. Romeo and Juliet.

State ascoltando il pomeriggio rock di Radio Jeans. Solo rock, dalle 14 alle 18 su Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

space cadet, you know.

0: Sono le 16 e 5 minuti.
1: Radio Jinx, il mondo intorno ai venti.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dalla redazione del Cassini di Genova.
2: Siamo nei primi giorni del Festival della Scienza 2011 e siamo qui al Galata Museo del Mare in una delle mostre interessanti. Abbiamo qui Sara, cosa ci racconti Sara?
3: Allora, per me, come animatrice è il primo anno che lavoro al Festival della Scienza e ci sono quasi 240 eventi. Il mio compito è descrivere questa mostra che si intitola Da Scognizia Marina Retti, dove appunto descrive con foto e didascalie che tra l'altro sono state prese proprio dai discorsi o dagli scritti lasciati da questa signora Civita che ha fondato nel 1913 questa nave asilo. Il suo motto era appunto di sviluppare le doti poi naturali di questi ragazzi presi dalla strada e trasformarle in marinai o comunque sviluppare appunto le loro doti naturali, insegnandoli appunto l'educazione, accudire gli animali, la pulizia corporea o comunque della nave fino a che poi nel 1928 è stata abbattuta dal fascismo. Negli anni ci sono state poi altre navi scuola come la Garaventa qua a Genova, però diciamo che la differenza è che per il 1913 questa metodologia era molto moderna, nel senso oggi in prima elementare ti fanno descrivere te stesso per appunto tirar fuori quello che ognuno di noi ha dentro. Ai tempi questa signora Civita appunto sviluppava le doti di questi ragazzi.
2: So che per te è il primo anno, ma sicuramente conoscerai già il Festival della Scienza di Genova. Come ti sembra l'affluenza?
3: Mi sembra molto buona, nel senso che i laboratori sono tanti, è sparsa in Genova, quindi forse sembra diluita, però poi l'affluenza è molta, nel senso che poi oggi è il primo giorno, quindi non possiamo ancora fare subito un dato così, però gente

0: Siamo allora, buona fortuna e grazie Sara e buon festival.
1: Grazie anche a voi.
2: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

0: Sono le 17 e un minuto.
1: E dalla cima della montagna parlò al suo popolo dicendo: fratelli, ascoltate Radio Jeans. Non avrete altra radio al di fuori di lei.
2: Radio Jeans.
1: Il mondo intorno ai venti.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Se la gioventù ne negherà il consenso, anche l'onnipotente e misteriosa mafia svanirà.

0: Andrea Nollino, Pasquale Romano, Filippo Ceravolo, Lorenzo Panico.
1: Fiamme ovunque. Fiamme che hanno avvolto la Fiat Punto a Cassano allo Ionio, dove il 15 gennaio 2014 vennero ritrovati i corpi di Giuseppe Iannicelli, di 52 anni, la compagna marocchina Ibtissam Tous, detta Betty, di 27 anni, e il nipote Nicola Campolongo, detto Cocò, di soli 3 anni. Dagli scheletri di questi ultimi, però, venne fuori che non sono morti a causa delle fiamme, bensì sono stati sparati alla testa. La famiglia di Cocò faceva parte del clan degli Zingari, un gruppo dell'Ndrangheta. I carabinieri hanno ricostruito la situazione, scoprendo che Peppe Iannicelli era indietro con il pagamento della droga e che, probabilmente, si portava dietro Cocò come scudo, pensando che la sua presenza avrebbe dissuaso i killer. Sul cofano anteriore dell'auto è anche stata trovata una moneta da 50 centesimi. Che sia la firma del killer? Che stesse a significare «voi non valete niente»? Non lo sapremo mai. Quello che sappiamo è che non vedremo più gli occhioni neri pieni di spirito e il sorriso birichino di Cocò, un bambino che aveva come unica colpa il fare parte della famiglia sbagliata.
2: Giuseppe Montalbano, Antonio Polimeni, Giorgio Fallara, Emanuele Attardi, Caterina Liberti.
3: Anna era una ragazza graziosa e dei modi gentili, timida e riservata, che andò incontro a un crudele destino. Lavorava come domestica a servizio della famiglia Amoroso. Quello che purtroppo non sapeva è che quella era un'importante famiglia mafiosa. Dopo poco tempo dal suo arrivo, Anna inizia a essere corteggiata da Leonardo Amoroso, uno dei figli di quella famiglia. Spaventata dalle sue avance, se ne va, ma questo non durerà molto, siccome la sua famiglia era molto povera. Sarà così costretta a tornare a lavorare in quella casa. I desideri di Leonardo ricominciano, ma stavolta Anna cede e rimane incinta di un figlio. La famiglia di Anna propone di risolvere tutto con un matrimonio riparatore, ma Leonardo Amoroso non accetta e decide di risolverla a modo suo, facendo sparire il suo problema. Il padre di Anna capisce cosa è successo e porta a processo i fratelli Amoroso, che verranno accusati di 9 omicidi, tra cui quello di Anna. I fratelli saranno condannati, ma il corpo di Anna non sarà mai trovato. Il 21 marzo ricordiamo Anna Nocera insieme alle altre vittime innocenti delle mafie.

0: Pane Pinto, Francesco Maniscalco, Anna Maria, Esposito.
1: Nicholas Green, nato negli Stati Uniti nel settembre del 1987, fu vittima a solo 7 anni di un assassinio sull'autostrada A3 mentre si dirigeva con la famiglia verso la Sicilia. Era l'autunno del 1994, verso la fine di settembre, e lungo l'autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria, un'auto Bianchi Y10 sfrecciava per la strada. Al suo interno c'era una famiglia americana, 2 genitori e i loro figli, Eleanor e Nicholas, che di cognome facevano Green. Nei pressi dell'uscita per Serre, tuttavia, accadde un terribile incidente. La macchina venne scambiata da dei rapinatori per quella di un gioielliere e iniziarono a sparare. Nicholas Green venne colpito alla testa e portato al policlinico di Messina, dove morì il 1 ottobre del 94. In seguito a quanto accaduto, i genitori decisero allora di donare gli organi del figlio. L'evento fece molto scalpore, poiché non era solito avvenisse in Italia la donazione degli organi, e il gesto contribuì a sensibilizzare l'opinione pubblica e ad aumentare gli episodi di donazione in tutto il paese. Qui in Italia possiamo trovare numerosi edifici pubblici dedicati al bambino, tra cui piazze, giardini, strade e parchi. A Bologna, infatti, in un parco è presente una stele in onore di Nicholas Green e della strage lungo l'autostrada del 29 settembre 1994.
2: Non li avete uccisi?

Il podcast Vittime Innocenti della Mafia è stato realizzato da Ilaria Pareschi, Giulia Brighetti, Miriam Canedi, Martina Caputo, Alessandro Simonetti e Jacopo Perfetti, dell'Aura Bassi di Bologna, nell'ambito del progetto nazionale La Giusta Frequenza, nell'autunno 2023.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

0: Bella raga, sta radio suona così.
1: Vieni a darti una birra oppure a farti uno spritz.
0: Dalle 18 alle 20 prenditi poi alle mie.
1: L'aperitivo hip hop che passa su Radio Jeans.

0: finisce qui il pomeriggio rock di Radio Jeans. Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.
1: Sono le 18 e 3 minuti.
2: Alle 18 inizia.
3: Che bella raga!
2: L'aperitivo in jeans.
3: Bella raga!
2: Musica da street fra.

0: Cerca Viper Casa, un programma alternativo.
1: Questa è Radio Jeans, all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come DJ Steve.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dalla redazione del Fossati da Passano di La Spezia.
2: Buongiorno a tutti gli ascoltatori, benvenuti alla seconda puntata della nostra trasmissione sugli inni.

0: In questa puntata tratteremo dell'inno inglese con la professoressa Bernabò Antonella. Ora passiamo la parola al nostro inviato Davide.
1: Buongiorno professoressa Bernabò.
2: Buongiorno a tutti.
1: Sono qui per proporle una serie di domande riguardanti l'ormai famosissimo inno inglese. Ma il vero titolo è God Save the Queen o God Save the King?
2: Beh, dipende dal monarca del momento. Adesso tutti intonano God Save the Queen, ma la prima volta che fu intonato nel teatro inglese londinese di Drury Lane, tutti intonarono God Save the King, perché lì il re del momento era Giorgio II. Anzi, questo mi dà l'occasione di dire che l'inno inglese, contrariamente a quanto si potrebbe pensare, non è così antico, perché fu infatti intonato per la prima volta come movimento spontaneo del popolo, degli spettatori appunto di questa rappresentazione teatrale, solamente nel 1745. Era un momento difficile per la monarchia inglese, infatti il trono di re Giorgio II era insidiato da un pretendente degli Stuart, cioè un papista. Quindi il popolo, per dimostrare il suo appoggio al re, che peraltro era stato addirittura sconfitto inizialmente vicino a Edimburgo proprio dal suo rivale, intonò spontaneamente questo canto. Poi solo successivamente le parole vennero anche pubblicate sul Gentleman's Magazine e agli inizi dell'Ottocento si decise di adottarlo come inno nazionale.
3: State ascoltando Voci dal Network.
1: Cosa sa dirci riguardo l'origine di quest'inno?
2: Sulle origini ci sono due versioni diverse. La prima lo fa risalire a un'epoca più lontana, al 1605, che è un anno importante nella storia inglese, l'anno della famosa congiura delle polveri, la Gunpowder Plot, e sembra che sia stato composto dal commediografo Ben Jonson, mentre la musica fu poi scritta dal compositore John Bull. Secondo un'altra versione, invece, fu scritto nel 1715 in onore del re Giorgio I dal poeta e musicista Henry Carey. Però l'unico dato è la dichiarazione del figlio, non ci sono certificazioni documentate su questa origine.
1: Quando è stato composto l'inno? Si pensava già di utilizzarlo come inno nazionale?
2: No, in realtà no, è nato proprio come un sostegno nei confronti del re in un momento delicato, in un momento in cui la corona era per qualche motivo insidiata, o da un pretendente o da congiure politiche, quindi è nato come forte sostegno nei confronti del proprio monarca.
1: Quali caratteristiche possiede l'inno inglese e in quale modo l'Inghilterra si rispecchia in esso?
2: Le caratteristiche sono diverse. Mi piacerebbe evidenziare il fatto che, come molti altri inni, è composto di strofe, ma come per altri inni è la prima, la più famosa, è quella che è cantata nelle occasioni ufficiali, mentre la seconda è spesso stata censurata o eliminata perché sembra essere carica di sentimenti antiscozzesi, cioè contiene termini forti, violenti, e per questo è stata eliminata. Si sa della eterna rivalità fra Scozia e Inghilterra e non è così celata nell'inno, è abbastanza palese, per questo è stata spesso eliminata nelle occasioni ufficiali.
3: State ascoltando Voci dal Network.
1: Potrebbe darci un parere personale riguardo quest'inno?
2: A me piace, è un inno molto solenne, infatti è stato considerato anche un modello perfetto di inno, un archetipo quasi. Ha una musica trascinante e credo che anche una persona non inglese o una persona che non conosce l'inglese possa apprezzarlo e provare piacere nell'ascoltare un inno che ha in sé una melodia, un'armonia che scuote gli animi di tutti.
1: La ringrazio molto per il tempo che mi ha concesso.
2: Grazie a te.
0: Ringraziamo la professoressa Bernabò e Davide. Anche questa volta abbiamo trovato notizie molto interessanti.

Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

0: Pum pum pum pum pum. Cercavi per caso un programma alternativo?
1: Questa è Radio Jeans all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come digestivo.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: Kamba. Mo fu yena di.
1: Big draft.

0: Cerca Viber Caso, un programma alternativo.
1: Questa è Radio Jeans, all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come DJ Steve.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

Risveglio drammatico? Il mattino non puntare la sveglia. Accendi Radio Jeans e dalle 7 alle 9 fai colazione con le canzoni pop più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Pum pum pum pum pum. Cercavi per caso un programma alternativo?
1: Questa è Radio Jeans all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come digestivo.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: pum pum pum pum pum. Cercavi per caso un programma alternativo?
1: Questa è Radio Jeans all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come DJ Steve.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21:30 solo R&B and Soul. R&B and Soul. Radio G.
1: Il mondo intorno ai 20.

0: L'Eventi in Jeans, dalle 20 alle 21.30 solo R&B and Soul. Radio G.
1: Il mondo intorno ai 20.

0: Le 20 inches.
1: Frostbites. Radio G.
2: Il mondo intorno ai 20.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
4: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
4: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

0: Benvenuti a tutti sul nostro podcast della radio La Giusta Frequenza. Oggi vogliamo parlare di un tema molto importante di cui non si parlerà mai abbastanza: la mafia. Abbiamo scelto di trattare questo argomento prendendo come spunto due parole: ingiustizia e Sicilia. La mafia è ingiusta per definizione e con la sua presenza opprime una terra bella come la Sicilia. Perché la mafia è ingiusta? È ingiusta perché sfrutta il mercato illegale della droga per arricchirsi a scapito della salute di tante persone. È ingiusta perché inquina l'economia, rendendo la vita impossibile a tanti imprenditori onesti. È ingiusta perché impone il racket delle estensioni a tanti commercianti. Infine, è ingiusta perché ha ucciso le tante persone coraggiose che l'hanno combattuta. Un nome unisce queste due parole: ingiustizia e Sicilia. Matteo Messina Denaro, l'ultimo padrino arrestato il 16 gennaio 2023 a Palermo, è recentemente deceduto in carcere. Durante la sua carriera criminale, Matteo Messina Denaro ha commesso ingiustizie e crimini in Sicilia e nel resto dell'Italia. Ha organizzato le stragi di Capaci e di Via D'Amelio, gli attentati di Milano, Firenze e Roma. Ha accumulato grandi patrimoni e non ha mai mostrato nessun tipo di pentimento, neanche in punto di morte. Il suo arresto è stato un grande successo dello Stato e un grande regalo per tutti i siciliani e gli italiani onesti. La mafia è la principale causa del ritardo economico della Sicilia e soltanto quando verrà sradicata la Sicilia potrà sorgere veramente dalle ceneri della mafia.
1: Parliamo dunque di Matteo Messina Denaro. È nato in Sicilia a Castelvetrano nel 1962. Figlio di un noto mafioso, Francesco Messina Denaro, Matteo si è rapidamente issato nei ranghi della mafia. Diventerà il braccio destro di Riina, un altro boss mafioso. Verrà mandato a Roma per assassinare Falcone a colpi di Kalashnikov, ma verrà richiamato in Sicilia per preparare la strage di Capaci, dove morirà Falcone con la sua scorta. Dopo l'arresto di Riina, Matteo Messina Denaro voleva continuare con gli attentati di Naomi Tarsi. Organizzò gli attentati degli Uffizi, le stragi via D'Amelio, in cui persero la vita Borsellino e la sua scorta. Gli attentati di Capaci, gli attentati di Roma e Milano. Matteo Messina Denaro ha anche sequestrato il giovane ragazzo Giuseppe Di Matteo, che verrà sciolto nell'ACI. Complessivamente è stato condannato a 6 ergastoli. È stato arrestato il 16 gennaio 2023 a Palermo, nella clinica privata La Maddalena, in cui si faceva curare per un tumore al colon. È stato al culmine di una ricerca durata anni e l'operazione di arresto è stata brillante, condotta dal reparto ROS dei Carabinieri. Una volta in prigione non ha provato rimorso e ha pure detto: se avessi messo io le bombe agli Uffizi non sarebbe morto nessuno, colpa dei deficienti che l'hanno piazzato.
2: Siamo Fail Antoine, Carlo Cusciana, Lorenzo Borrelli, Ferdinando Zuniga Pacco, della classe terza A del Viscontino a Roma. Grazie di averci ascoltato.
3: State ascoltando La Giusta Frequenza.
4: La Giusta Frequenza.
5: Giovani reporter della memoria.
6: Della memoria.
5: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
6: La Fondazione Media Literacy.
3: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
4: E l'Orientamento Scolastico.
3: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
7: Hey yo, Radio Jeans e il microfono.
8: Sono musica nera, più nera di neri nel Bronx.
7: Ogni sera la serie musica in posto.
8: Dalle 18 alle 20, 2 ore non stop.
7: Ok, yo, bella raga. Sono musica hip hop, reggae, rap. Su Radio Jeans, ogni sera, dalle 18 alle 20.

caffè e croissant. La vera colazione è in jeans! Dalle 7 alle 9 ogni mattina con la carica dei successi pop più belli di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21:30 solo R&B and Soul. R&B and Soul. Radio G.
1: Il mondo intorno ai 20.

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30 solo R&B and Soul.
1: Radio G,
2: il mondo intorno ai 20.

0: you so many times. I'm watching you, and I fell in love with you.
1: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
2: Siamo a Sarzana, il Festival della Mente si è da poco concluso, facciamo un giro nel centro storico, tra passanti cittadini, negozianti e banchi del mercato, cerchiamo di capire cosa ne pensa la gente. Conosci il Festival della Mente?
3: Sì.
2: Cosa fai a Sarzana?
3: Commessa presso un negozio.
2: E com'è stato il periodo del Festival della Mente?
3: Ottimo, direi.
2: Tanta gente?
3: Sì, tanta gente, tanti incassi.
2: Italiani?
3: Sì, soprattutto abbiamo trovato toscani e emiliani.
2: Sei andata al Festival della Mente?
3: No, non ho avuto tempo perché ero sempre qui dentro, mattina, pomeriggio e sera.
2: Conosci il Festival della Mente?
4: Sì.
2: Ci sei stata quest'anno?
4: Certo.
2: Cosa sei andata a vedere?
4: Sono andata a vedere Ascanio Celestini.
2: Com'è stato?
4: Molto interessante, merita.
2: Cambieresti qualcosa al Festival della Mente?
4: Renderei i pass un po' più... li moltiplicherei. Sono troppo pochi.
2: Conosci il Festival della Mente?
5: Sì.
2: Ci sei stata quest'anno?
5: Sì.
2: Cosa hai partecipato?
5: Vuoi sapere i nomi?
2: Sì, dai.
5: Aspetta, non me li ricordo. Alessandro Barbero. Paolini. C'era parecchio fermento. Parcheggio non si trovava, quindi quando non si trova parcheggio vuol dire che c'è molta folla.
2: Era ben strutturata la cosa?
5: Mi sembra di sì. L'unica cosa, appunto, so di gente che si è lamentata perché non ha trovato più biglietti, quindi... Sì, se comunque c'è così tanto interesse, che ben venga questo, fare sì in posti magari più grandi o
2: vabbè,
5: in modo che tutti possano partecipare, diciamo, agli eventi.
2: Conosci il Festival della Mente?
6: No.
2: Di dove sei?
6: Di Sarzana.
2: E non lo conosci?
6: Sì, di nome.
2: Non ci sei mai andato?
6: No.
2: Ma mai?
6: Troppo caro, troppo di pomeriggio.
2: Quest'anno non ci sono andata perché non c'erano più biglietti. Volevo andare a vedere Rumiz, De Luca, Celestini. No, erano finiti i biglietti. Sicuramente per Sarzana è un'ottima cosa. Conosci il Festival della Mente?
7: Naturalmente sì.
2: Hai partecipato quest'anno a qualche iniziativa?
7: Partecipato, noi non partecipiamo mai perché siamo a lavorare anche con un punto bookshop oltre che con negozio, quindi io ho visto un'iniziativa in 9 anni. Ho visto Jorge Valdano.
2: Ok.
7: E basta.
2: E il bookshop dove?
7: Noi abbiamo un punto bookshop in piazza Calandrini dove ci siamo noi, Libreria del Fumetto, e c'è la Libreria Antiquaria Bernardini insieme a noi.
2: Ok.
7: Quindi diciamo che siamo un po' un qualcosa di extra, di extra festival, che però completa il festival, perché alla fine il Festival della Mente, la mente è fatta anche di fumetti, è fatta anche di libri antichi, perché no?
2: Ok, e valutazioni a posteriori?
7: Ma 11-12,
2: sì.
7: Una scala da 1 a 10, io penso che sia un'iniziativa di un livello che Sarzana non ha mai visto e che vede solamente una volta l'anno, perché fondamentalmente così elevato, una cosa così grande, non ce l'abbiamo noi qui a Sarzana.
2: Cambieresti qualcosa?
7: Ma forse qualche cosina, nel senso che a volte, però magari è una valutazione mia, io quando leggo il programma non trovo mai più di tot personaggi che conosco, può darsi che sia ignoranza mia, un qualcosa un po' più pubblico friendly, qualche iniziativa, so che qualche anno fa ci fu la Letizietto, ci furono personaggi, soprattutto le prime 2-3 edizioni c'era un po' più di relatori un po' più noti al grande pubblico, però vedo che comunque tutte le conferenze vanno esaurite, quindi forse in realtà no. Cosa che cambierei però è una biecca valutazione commerciale, lo farei durare un paio di giorni di più.
1: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
8: Radio Jeans, the world around 20s.

0: Ehi, centauri!
1: Ehi, dici a noi!
0: Certo, dica a voi, perché anziché roccheggiare e fare sempre rumore, non vi ascoltate un po' di buon soul? Lo trasmettono su Radio Jeans, tutte le sere dalle 20 alle 21.30 e si chiama Le 20 in Jeans.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Bella raga, sta radio suona così.
1: Vieni a darti una birra oppure a farti uno sprint.
0: Dalle 18 alle 20 prendi poi alle mie.
1: L'aperitivo hip hop che passa su Radio Jeans.

pasta, caffè e croissant. La vera colazione è in jeans. Dalle 7 alle 9 ogni mattina con la carica dei successi pop più belli di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Bella zio, lo sai che l'altra sera sono stato rapito dagli alieni?
1: Tutto è possibile su Radio Jeans.

0: si avvisa l'aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai jeans.

0: Ma prof, sto ascoltando Radio Ginsti. Sì. Ma perché sto ascoltando Radio Ginsti pomeriggio rock? Pomeriggio rock di Radio Jeans.
1: Cosa stai ascoltando?
0: Prof, ma sto ascoltando pomeriggio 5 di Radio Ginsti. Sì, pomeriggio 5 con Barbara D'Urso sto ascoltando.

0: come ti vesti al mattino?
1: Sono Made in Italy. Dalle 9 alle 12 accendi Radio Jeans con le canzoni d'autore italiane più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.